0: senhora, hein? É. Meglio di così, vieni ieri.
1: Fallo fare, fallo
0: fare. Vieni ieri.
1: Vabbè, quello è quello che è. Oh!